Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Ok, musica italiana, musica sentimamo che, sentimamo così, crimson non mos hasso ni nia. Musica nell'orita buona, tu cosa nulla, limino tu hat nuresse in rua, e collega serne bema che accorre di da un compagno hella, e che taluha ne fate stai tu, usite bossa musica, dedica musica, bella idea. Ne mi bello un'arri commentario, balu.
1: Ya, komentario si gama bun dia didike hela musiki da ba kolega sira iha laga honi titlu fulan hitune.
0: Oke, nebe mang gama, nebe maka kore de dan stay hela yam ne frekensi radio liberdade. Stay tune de ti yam ne frekensi radio liberdade nini yang na fati. Usi te bosser ne musica, dedike musica, bele de ti. Orsi de mau oferese musica, usi abitu gama nini yang. Ye musica ne honi e titlu la interesse yam, ebe iha clara ma tama fulang hito. Oke, nebe de der diak net vai te bosser a hoto, kata halua. Ya, tap-tap layar, usu musika, no na fatin fahimus numero kontaktu bita posira, numero makanesan hitu-hitu lima hat, lima rua hat sia, no hitu lima, lima rua, idenen, tolu-tolu. Numero yang bisa tindi tepo sirnya kontaktu balorong oh ini nih. Kita lua kontaktu mah ya. Musika, itu baru nilai musika usia bitu kiaman ini ya, no niat itu lula interese.

0: Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Ok, kolega sira waktu ini makin musik yang ikut sebaiknya di program Bimbang Solok ini yang I belong ardi terus hak sumikang mesti tinia belong sira hau mi belong aura
2: Matuku ho Arni Bahri
1: sehak sumikang I adeo sate prosima edisang bye bye.

0: senti il sapore. Tu curua, lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, punto qualu megahertz.
1: Ok, musica Russia Chiron è un titolo perfetto, che ne sono musica per tutto il programma, meglio di ieri sono o hingni niente. Non è vero che il titolo è ma che il titolo è la titolo, ma è la Lorenzia in Lorenzia in Lima, punto alla mega hertz in niente. Infatti, in Belon Reni, in Belon Marcia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, in Meridia, gripe, no, primero te sei con lo con la saide carega, belum marcia.
2: Ok, primero te sei con lo con la saide maca gripe. Ok, gripe maca moras respiratorio ida nebe causa husi virus ida, comun tebes iha mundu tomak. Ida ne diferente husi isimana simples, tambe ida ne normalmente makas liu no mosu de repente. Gripe ne mai husi virus gripe nebe daet ho fasili husi aning banhira ema nebe infetado mear. Fani ka kulia. Sintoma sira nebe komun liu maka isimanas makas ulung moras ising moras fagida mear marang no kakorok moras. Ema barak latau atensang ba gripe, mai be idane belesai peregu liu balabarik sira, katuas ferik sira no ema sira nebe iha moras kroniku. Manira diak liu atu prevene idane, maka fasiliman ho didiak e beta kontaktu ho ema moras sira no manteng ambiente ho ventilasaun diak. Hemu be no deskansa, ajuda iha rekuperasaun, faktu importante idane, maka gripe bele muda forma kadatinan. Tambane maka vaccinasaun annual rekomenda iha nasaun barak.
1: Ok, nune, idane maka kona basa ida maka gripe ya. Nune, nafating amini ya, meridiek solok, betul bot sirahoto, nabe maka sehela tilang, mahela lorans yang ulurasi 5.1 MHz niniang. Nune, belong marsya karek iha komentari rumah, bele le komentari tele, sehela iha kita kontinu ho musika.
2: Oke, okay, komentar ida husi maung eno botaya botari mos maung dia kalae. Iba kolega seluk sir nebe akompanya amne live kita haluhan request imina musika no musika ho kalma.
1: Iya, tambah oras media hene belong nang ruha maluk imi ho musika kalma ho di bele ito bot sir bele enjoy enjoy ho musika kalma ya oras media nini yang iya. Imini almosu descansa no mos servisu. Ino ne hene amos preparo no musika ida. Tu irmai, musica husi 920 on titulo Minuto Balon.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira te telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla ruba in girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanum ho romanda de. Segunda to sexta, tukunen to tukualu. Prepara itania energia atusimu loronfo. Radio Liberdade, Cianolo Restin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita, iha oras ida liwona, iha programa Aurora. Na fating ho hau desi, ita prontu na tu halo itania lorong oinsa dia kliu. Hader, dada is, relax, simu itania lorong fong ho kontenti.